0: stava io una latina, un papà di Dio, perché si dice con me.
1: L'unico che ci sono così, ha una volata per il laghi, swagger c'è, e non è swagger per il laghi, basta un tizio, ha una volata. E non è canto per il laghi, ne c'è.
0: Canton, vai di mia, vai di Dio, perché caro canton, ne c'è malata, vai da me, c'è proprio il rio, ne c'è il rio, ne c'è il rio, ne c'è
1: Studio Samane, Aunu Laina, Tabayamru, Pagay, Protosif Mabir Gardunesa, other Zaya, Milaki Sunanon, seven, then he gives his Sunan of Banyan, second gives Sunanonza.
0: La Magita, you say, Tirati, a fucking Tirata, you got Taki, Salda City, and Tapi, my Rame, Lakarim, Ataman, Tirami, I would give some music Rame. Man Pami, Kalirami, Abadi, and a young
1: Launcha, Surganus. Austin must give a Christian Pergamon and get so provided guessing the value in each other. Put out a good guy, a guy come back to study second of Igosha Palace of Igosha. The Bite one is so vital and honest of Nunza, Safi the Bile Afnia Vasma, the Pala Montbarney, Lugit, the Sunamas of Nunza, the Pikulagian, Rumor Kulasa. Itivilla, Filipino, Gushati, Snumper Kumai, Sakunavai Gusha, Shagat Gershu, Halu.
2: Hello.